0: mettere. Mettere.
1: Continue.
0: Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere. Mettere